vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare, acustico vestibolare.

0: labbra, labbra, labbra, labbra.
1: Ma come mi amo, se lo se vuoi gridare, chiede solo da buca te lo cala. Ma come mi amo, se lo se vuoi gridare, chiede solo da buca te lo cala.